0: di rassa che di ciò che la facendo.
1: Tune in and turn back time. UFM in tune with you.